ing awik na mastu no masidam mastu silat mering iwangi jagat karono sira tondo wisiksaning bisono sono sinabung langit wiloko